Eno nyonyi erina amadinisa abiri wano n'endabirwamu ey'oku maaso n'ebino ebyuma bino. Luno luggi, omugaso gwayo oba enyonyi egenda kugwa babayambaza parachuti ne babasiba ku mugongo ne bagulawo ne muka wansi ne mugwayo. N'entebe ne kano akantu kano gye bakavugisa enyonyi we bati ne go down olugi olulala olwa wansi. Nze ntereka n'enyonyi ku bati sagala bagibbe ate kati awo nkyagikola sinabagimaliriza.

0: Francesco.
1: Da dove vieni?
0: Varese, a nord di Varese.
1: Senti Francesco, ma tu ti aspetti un cambiamento nella tua vita da questa GMG?
0: Ma sicuramente è un'esperienza unica, indimenticabile. Penso sia una risposta ai fatti che stiamo vivendo, come ha detto bene il Cardinal Bagnasco nell'omelia, perché veramente vedere questa piazza, vedere tutta questa gente è qualcosa di eccezionale, davvero. Fraternità, amicizia, sono i valori che ci sono e si respirano davvero nell'aria.
2: Santa Faustina per me è, mi ricorda molto mia nonna, perché è la santa che lei, in cui lei crede di più, e quindi venire qui per me è stato, come dire, una preghiera particolare per la mia famiglia e per gli ammalati della mia famiglia.
3: È un'esperienza molto bella che senz'altro non riusciremo a dimenticare. Senz'altro rimarrà qualcosa nel nostro cuore.
1: È la tua prima GMG?
3: Sì.
1: E pensi di rifarla?
3: Spero di sì, spero di poterla rifare.
4: Sono qua perché volevo vivere un'esperienza forte che mi segnerà per tutta la vita e sarà un ricordo bellissimo, e perché volevo incontrare volti di tutto il mondo e ricevere tutto quello che posso avere qua dalla GMG.
1: Ma perché, se questa è la giornata della gioventù mondiale, voi ci avete la bandiera italiana qua?
5: Perché siamo venuti...
6: Non avevamo gli altri colori per
5: niente. Siamo gioiosi nel nostro paese e vogliamo rappresentarlo al meglio.
7: Dove c'è una festa ci siamo anche noi italiani.

0: È una meraviglia incontrare un vescovo tra i giovani, è una cosa assolutamente singolare.
1: No, ma ce ne sono parecchi, alcuni più visibili, altri meno, ma grazie a Dio c'è un bel gruppo di vescovi in mezzo ai loro giovani.
0: Come diceva Giovanni Paolo II, stare tra i giovani si

0: diventa più giovane.
1: Ma abbiamo cercato di imparare da lui, lui ha inventato le GMG. Qui è come riaverlo vivo, giovane, presente in mezzo a noi, una grande emozione.

0: Cari amici di Marievision, benvenuti ancora una volta dalla diocesi di Pascufka con altre quattro ragazze, i cui nomi sono
1: Marta, Giulia,
2: Chiara,
3: Gaia.
0: Sicuramente tutte teenagers?
1: Sì,
0: 17. Ok, allora spiegateci un po' che cosa sta succedendo qui alle vostre spalle.
1: Allora, in questo momento ci stanno assegnando le nostre famiglie e niente, tra poco andremo nelle nostre case.
0: E queste famiglie saranno le vostre nuove case per qualche giorno?
1: Per questa settimana di GMG qui a Cracovia saranno le nostre famiglie che ci ospitano.
0: Ok, avete già sperimentato un po' di questa accoglienza polacca, com'è?
2: Sì, veniamo da Katowice siamo stati ospitati lì da altre famiglie. È una bellissima esperienza, nuova e quindi bella.
4: Bellissima, guarda, c'è stata una famiglia che ci ha accolto, ci ha dato veramente tutto, due signori che veramente ci hanno offerto tutto quello che ci potevano offrire, quindi è stata veramente un'esperienza stupenda, un'accoglienza unica, veramente.